con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui

tutto sottura. Quando contella mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio un po'

cum fecca la ragazza, il ricamo sul tamburo, vi scoppaste, e via, e via. Ci vuole altro, via, via, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via, via, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, posso aver codesto imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

Signorina, la tavola con un patron da fuori. Signorina, la tavola con un patron da fuori. La cortina c'è Vittoria, sono dove si affra. Signorina, la tavola con un patron da fuori. Signorina, la tavola con un patron da fuori. La cortina c'è Vittoria, sono dove si affra. E non c'è volo nel mondo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, deve l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, me l'ave, E non c'è nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmeno l'altro dovrà. Così quella porta, nemmeno dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà.

Oltre il giorno, sempre d'intorno, in giro sta Milo il Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.